Los guaracheritos dicen ta, ta, ta, ta. Los guaracheritos dicen